Cioè, la sua PI. Allora, mi dai tutto, dai da fare dindi. E lì è roba, a guerra. Sam, che lì è sam, che lì è bai. Mi am katan. Di gëna nek di gëna mëna nek ci liggéey bi di ko gëna mëna taxaw ni ñu koy taxaw mëna defar lepp

Serigne Touba neena talibey ñeenti xaj lañ ki aju ci man di jaamu sunu borom dima liggeyal nama ko bëgge koku buy faatu tabbi aljana defu ko hisab aduna ak alakhirah ñaarel bi moy ki aju ci man di jaamu sunu borom te duma liggeyal koku ci fenn wu neub la nek ñettel bi moy ki aju ci man dima liggeyal te du jaamu sunu borom koku danañu ko hisab ci aduna waye def ko hisab ëlëk ñentel bi moy ki aju ci man duma liggeyal du jaamu sunu borom koku jotewu mak mom dara aduna ak alakhirah.